lagrime, ecco-la, avvocata nostra, e si di vostri occhi misericordiosi a non altri rimirai, e dopo di questo esilio, mostra.

0: Maria.
1: Supliquei para noantre, Santa Mama de Dio,
2: para que saremo degni delle promesse del Cristo.
1: Vergine de Fátima,
2: prega par noantre.
1: Sia lodai nostro Signor Gesù Cristo,
2: che par sempre sia lodato.
3: In nome del Padre, del Figlio, del Spirito Santo, così sia.

0: Aqui, 7h32. Andiamo? Andiamo avanti? Sì, andiamo avanti qua. Qua è 40. Eita, vamos lá. Andiamo qua.
1: 7h32.